0: Ma chissà, poteva essere un re magari o oh, diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!